0: mazza cicchia o cicchia?
1: Cicchia.
0: Sicuro?
1: Vai cicchia.
0: Non la si giù?

hainbat lobby dauden lodi, haiek tori zu erori, taberdina edo nori.